0: Sì, infatti, fuori qua da San Diego, vicino.
1: No, capì.
2: PD's out with one at the concession stands, juvenile making suicide threats.